posta le prose le sada da ma i canda da posta le crete posta da ma le

yadine ma bo irama yeshua ma ma ma ma di you kuru wa se ayaya e ya no bi ti asese me kakasa poforo